0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Il mio testamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
9: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, abbiamo una... siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Piod TTA, Mike Check, Tommaso alias Piod ascolta 6023, bombo.
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Predstavljajte si, da ste na železniški postaji, ki se kopa v jutranjem soncu. Diši po svežem pecivu, kavi in kovini. Zaslon na peronu prikazuje imena mest v različnih jezikih, včasih celo v različnih pisavah. Prijatelja se poslavljata. Nekdo že tretjič brska po nahrbtniku. V roki imate vozovnico, ki velja za številne destinacije, ne le za eno samo. Ne sprašuje, kam točno greste, temveč kako daleč ste pripravljeni iti. To je vozovnica Interrail. Projekt Interrail je bil leta 1972 zasnovan na ideji, da bi s potovanji zbližali ljudi. Ko potujemo skozi mesta in postaje, namreč spoznavamo nove ljudi. Vozovnica Eurail obstaja že od leta 1959 in obiskovalcem z drugih celin omogoča, da z vlakom prosto potujejo po številnih evropskih državah. Toda Evropejci dolgo nismo imeli te možnosti, čeprav smo si jo želeli. Želja se nam je izpolnila leta 1972, ko je Mednarodna železniška zveza praznovala 50 let obstoja. To je bil poseben mejnik za to organizacijo, ustanovljeno leta 1922 in zadolženo za obnovo in povezovanje evropskih železnic po prvi svetovni vojni. Ob tej priložnosti je ustvarila nekaj znamenitega in inovativnega – enotno vozovnico za vlak Interrail, ki je mladim omogočila prosto potovanje po Evropi. Prvotno je bila to enkratna vozovnica, ki je mladim do 21. leta starosti omogočila potovanje z vlakom po 21 državah. Ljudje so bili navdušeni in v kratkem času so prodali približno 100 tisoč vozovnic. Povpraševanje za vozovnice Interrail je bilo tako veliko, da se je Mednarodna železniška zveza odločila, da bo ponudba stalna. To je bil šele začetek. Kakšna pa je današnja ponudba? Več kot 50 let kasneje je nabor možnosti še večji. Z vozovnico Interrail Global Pass lahko namreč potujete v kar 33 držav, od grških otokov do arktičnega kroga. Vozovnice Interrail so zdaj dostopne vsem, ne glede na starost. Potniki mlajši od 28 ali starejši od 60 let pa jih lahko dobijo po nižji ceni. Potovanje po Evropi še nikoli ni bilo lažje. Vse, kar morate storiti, je, da obiščete spletno mesto interrail.eu, označite, koliko časa želite potovati, denimo nekaj dni, pa vse do 3 mesecev. In nato izberete vozovnico, ki vam najbolj ustreza. Z vozovnico lahko prosto potujete po Evropi in to s hitrimi regionalnimi ali nočnimi vlaki in celo s trajekti, saj so ti na nekaterih območjih del istega omrežja. Vedeti pa morate, da je treba na nekaterih vlakih sedež rezervirati. Sledite lahko predlaganemu načrtu poti ali pa sami ustvarite edinstveno potovanje. Velika prednost tega sistema je prilagodljivost. Saj lahko, če si premislite, načrt poti sproti spreminjate. Če vam je denimo neko mesto zelo všeč, lahko v njem ostanete dlje časa. Spremenite pa lahko tudi smer potovanja. Z vlaka lahko denimo izstopite le zato, ker vam je všeč ime kraja. Možnosti, da raziščete neznane kraje, daleč od prenatrpanih turističnih destinacij, so torej številne. Če potujete sami, boste na poti zagotovo spoznali druge potnike. Pobuda Interrail je postala tako priljubljena, da je bilo samo v letu 2024 prodanih več kot 746 tisoč vozovnic in prevoženih več kot 1,4 milijarde kilometrov. Zakaj pa je to tako pomembno? Potovanje z vlakom prispeva k trajnostnemu turizmu. Na ta način pomagate zmanjšati vpliv turizma na podnebne spremembe. Stefania Skevi iz Grčije se je pri 24 letih z nahrbtnikom polnim prigrizkov in polaroidom odpravila v severno Italijo, čez Azurno obalo, vse do zgodovinskega mesta Dunkirk. Poslušajmo, kako je projekt Interrail spremenil njeno dojemanje Evrope. Interrail je spremenil moje dojemanje razdalje. Obiskala sem očarljive vasice Cinque Terre, obmejno vas Ventimiglia in že sem bila v Franciji. Pri odkrivanju mest boste imeli občutek, da potujete skozi stoletja, ob tem pa odkrivate raznoliko arhitekturo, kulinariko in različne načine življenja. Zaznate pa tudi povezavo med kraji. Trgi vam bodo postajali vse bolj znani, kavarne bodo imele enak utrip, tudi če je jezik drugačen. Pogovori se vedno znova vračajo k istim vprašanjem. Identiteta, demokracija, prihodnost. Jeziki so morda res različni, a v srži gre za isto Evropo. Leta 2016 je Interrail spet postal tema političnih razprav. Evropski parlament je poudaril, da ta program pomaga premagovati stereotipe in povezovati mlade po vsej Evropi. Hkrati je izrazil, da bi morale biti vozovnice še dostopnejše. Ne gre le za potovanje, temveč za naložbo v nova znanja, radovednost in poglobljeno razumevanje Evrope. Poslanec Evropskega parlamenta Manfred Weber je to misel odlično povzel z vprašanjem. Kaj pa, če bi v prihodnje Evropska unija vsakemu mlademu Evropejcu ob dopolnjenem 18. letu podarila vozovnico Interrail, da bo lahko 3 tedne spoznaval življenje po vsej Evropi? Ta zamisel se je leta 2018 uresničila s pobudo Discover EU. Gre za program, ki 18-letnikom nudi brezplačno vozovnico Interrail in samostojno odkrivanje Evrope. Prijave so odprte 2-krat letno. Mladi morajo izpolniti kratek kviz o Evropski uniji, izbrani pa prejmejo vozovnico. Udeleženci morajo upoštevati eno pomembno pravilo. Potovati morajo predvsem z vlakom. Pobuda Discover EU se izvaja še danes in je del programa Erasmus+. Interrail je bil prvotno enkratna vozovnica, danes pa je del evropske tradicije. Dostopna je vsem, ki živijo v Evropi, ne glede na starost. Zato skočite na vlak, prečkajte meje in na lastni koži izkusite življenje v Evropi. Zgrabite svojo vozovnico in naj se pustolovščina začne. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 € da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 € e gustarti una porzione di moule frite a 25 € vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
2: Questo episodio della serie Storie e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega quale è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
1: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
2: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno 4 obiettivi. Stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
1: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. Tre anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
2: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
1: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
2: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. Due regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
1: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo Eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità e questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
2: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
1: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
2: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
1: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
2: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
1: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
2: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
3: Stavdwar il-President tal-Parlament Ewropew. Probabli smajt bisima, u bla dubju taħseb li dan huwa rwol importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea, immejja nippruvaw insiru nafu ftit aktar.
4: L-ewwel pass għall-President tal-Parlament Ewropew huma l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin, iżda l-Parlament Ewropew jeleġġi lill-President tiegħu kull sentejn u nofs. Iżda dan mhux dejjem kien il-każ. Sal-1979, il-presidenti tal-parlament kienu jintażlu kull sena jew kull sentejn. Mill-1979 il-qoddim, ma kull leġislatura, ġeneralment issir elezzjoni waħda f'Lulju, waqt l-ewwel sessjoni plenarja li tiġi organizzata wara l-elezzjonijiet Ewropej. Sentejn u nofs wara, jiġifieri f'nofs il-leġislatura, issir it-tieni elezzjoni. L-aktar eżempju reċenti ta' dan il-proċess seħħ fis-16 ta' Lulju 2024. Meta l-Parlament eleġġa minn ġdid lil Roberta Metsola għal mandat ġdid li għandu jibqa' għaddej sa Jannar 2027.
5: This will remain the house of every person in Europe.
3: Din se tibqa' d-dar ta' kull persuna fl-Ewropa. Hemm bżonn li flimkien niddefendu l-politika ta' tagħna. Niddefendu l-ħolma li hija l-Ewropa. Niddefendu l-wegħda tal-antenati tagħna li sa issa għadha ma seħħitx. Issa li għaddew sentejn u nofs. Għadni nixtieq li n-nies ikollhom sens imġedded ta' tama u entużjażmu għall-proġett tagħna. Nixtieq li jemnu li jagħmlu l-ispazju komuni tagħna aktar sigur, aktar ekwu, kif ukoll aktar ġust u aktar ugwali. Jemnu li flimkien aħna aktar b'saħħitna u aħjar. Jemnu li l-Ewropa tagħna hija għal kulħadd.
4: Imma persuna, kif issir President tal-Parlament? Il-kandidati jintażlu minn grupp politiku wieħed fost it-tmien gruppi politiċi tal-Parlament jew minn grupp ta' mill-lanqas 36 membru tal-Parlament Ewropew. L-elezzjoni ssir b'vot sigriet u l-kandidat li jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti jiġi elett President. Kultant dan il-proċess ikollu jinvolvi diversi ċikli. Jekk wara tliet ċikli ikun għadu ma ħareġ l-ebda rebbieħ. Iż-żewġ membri li jkunu kisbu l-aktar voti fit-tielet ċiklu jgħaddu għall-votazzjoni finali. Il-President jiġi eletta b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa u mhux b'maġġoranza assoluta tal-membri tal-Parlament Ewropew. Dan ifisser li l-astensjonijiet u l-voti invalidi jew li jkunu tħallew vojta ma jittieħdux in konsiderazzjoni fin-numru totali tal-voti. Fil-każ ta' Roberta Metsola hija ġiet eletta mill-ġdid mal-ewwel ċiklu b'562 vot minn 699 vot, fuq total ta' 720 membru tal-Parlament Ewropew.
3: Wieħed mill-aktar ruoli importanti li twetta la darba tiġi eletta huwa li tippresjedi s-seduti plenari. Jiġifieri il-President tiftaħ, tissospendi u tagħlaq is-seduti. Barra minn hekk hija tiddeċiedi fuq l-ammissibilità tal-emendi, fuq il-mistoqsijiet indirizzati lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea. Kif ukoll fuq il-konformità tar-rapporti parlamentari mar-regoli ta' preċedura tal-Parlament. Hija żżomm l-ordni, tagħti l-kelma lill-kelliema, tagħlaq id-dibattiti, tressaq il-mistoqsijiet tal-votazzjoni u tħabbar ir-riżultati tal-votazzjonijiet. Il-President għandha wkoll ir-rwol li tiżgura li r-regoli ta' proċedura tal-istituzzjoni jiġu implementati. Għal dan l-għan hija tmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tirrappreżentah fl-affarijiet legali. Barra minn hekk hija tippresjedi il-konferenza tal-presidenti tal-gruppi politiċi u l-Buro tal-Parlament Ewropew li hu magħmul mill-14 il-Viċi President fost oħrajn. Jekk m'intix familjari ma' dawn it-termini, tajjeb li tkun taf li hemm podcasts oħrajn mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil li jitkellmu proprju dwarhom.
4: Parti importanti ħafna minn xogħla jikkonċerna r-rwol tagħha bħala rappreżentanta tal-Parlament Ewropew fir-relazzjonijiet internazzjonali, kif ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn. F'dan il-kuntest hija ta' spiss tagħmel vjaġġi uffiċjali mad-dinja kollha. Iżda r-rwol tagħha ma jintemx hawnhekk. Il-President tindirizza lill-Kunsill Ewropew qabel kull laqgħa tiegħu. Hemmhekk hija tesprimi l-opinjoni tal-Parlament fir-rigward tas-suġġetti li jkun hemm fuq l-aġenda u tiddiskuti dwarhom mal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern. Barra minn hekk, wara li l-Parlament Ewropew jivvota dwar il-budget, il-President tadottah billi tiffirmah. Fil-kuntest tal-proċedura ta' kodeċiżjoni mal-Kunsill tal-Ministri, hija tista' tippresjedi il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill. Flimkien mal-President tal-Kunsill, il-President tal-Parlament tiffirma wkoll l-atti leġislattivi kollha li jkunu ġew adottati permezz tal-kodeċiżjoni. Fl-aħħar nett, il-President tirċievi t-talbiet tal-patroċinju. Il-patroċinju huwa mezz li bih il-Parlament jassoċja ruħu ma' kawża billi jagħtiha l-appoġġ morali tiegħu. Dan jingħata lill-numru limitat ta' avvenimenti kull sena u taħt ċerti kundizzjonijiet. Fi ftit kliem, il-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew hija kariga ewlenija fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Kariga li ġġib magħha ħafna responsabbiltajiet.
3: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Sono le 4
9: e 6 minuti.
8: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
9: Uè, davvero? Ma come si chiama?
8: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
9: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
8: Esatto.
10: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
8: Però ascoltaci,
11: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
12: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
15: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
14: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
15: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
14: La mail, il cellulare?
15: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
14: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Ilgalaikis ES biudžetas vadinamas daugiamete finansinė programa. Kam ji yra skirta? Programa padeda ES planuoti ir investuoti į ilgalaikius projektus. Joje nustatoma, kiek lėšų ES gali panaudoti vienai ar kitai politikos sričiai. Šis ilgalaikis biudžetas naudingas ne tik miestams, regionams ir įmonėms, bet ir milijonams studentų, tūkstančiams tyrėjų ir nevyriausybinėms organizacijoms. Daugiametė finansinė programa padeda užtikrinti, kad maistas būtų sveikesnis ir saugesnis, kad būtų tiesiami nauji ir geresni keliai ir geležinkeliai, statomi nauji oro uostai, aplinka būtų švaresnė, o ES išorės sienos būtų geriau apsaugotos.
0: Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie daugiametę finansinę programą. Iš esmės, daugiametė finansinė programa yra ES ilgalaikio biudžeto planas. Joje kelių metų laikotarpiui, šį kart 7, nustatomi ES išlaidų prioritetai ir ribos, užtikrinant, kad ES finansiniai ištekliai atitiktų jos politinius ir ekonominius tikslus. Daugiametėje finansinėje programoje nustatoma metinių biudžetų struktūra. Programa taip pat padeda suderinti skirtingus ES šalių interesus. Programoje finansiniai ištekliai paskirstomi pagal įvairias sritis, taip pat numatomas finansavimas mažiau išsivysčiusiems regionams, subsidijoms ir kaimo plėtrai, humanitariniai pagalbai ir investicijoms į žalėją ir skaitmeninę pertvarką bei į ES užsienio politiką. Iš pradžių pateiksime šiek tiek istorinių faktų. 1957 metais Romos sutartimis buvo įsteigtos dvi bendrijos – Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Jos abi buvo finansuojamos iš valstybių narių įnašų. 1970 metais pagal sprendimą dėl nuosavų išteklių Europos ekonominė bendrija įgijo nuosavų išteklių. Daugiametė finansinė programa atsirado praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje, reaguojant į įvairias biudžeto krizes, kildavusias, kai tarybai ir Europos parlamentui nepavykdavo susitarti dėl ateinančių metų biudžeto. Pirmasis tarpinstitucinis susitarimas dėl daugiamečio finansinio plano buvo sudarytas 1988 metais. Tačiau tik 2009 metais sudarius Lisabono sutartį, šis tarpinstitucinis susitarimas tapo teisiškai privaloma daugiamete finansinė programa.

0: lemiamą vaidmenį per daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūras ar persvarstymus, kaip kad atliktasis 2024 metų vasarį, ir užtikrina, kad ES išlaidos ir toliau atitiktų jos kintančius prioritetus. Trumpai tariant, nors valstybės narės dažnai dominuoja diskusijose dėl ilgalaikio sąjungos biudžeto, Europos parlamento įtaka yra svarbi formuojant jų rezultatą ir užtikrinant, kad jis atitiktų visuomenės poreikius ir ES ilgalaikius tikslus. Kadangi ES ir toliau susiduria su naujais iššūkiais nuo geopolitinės įtampos iki ekonominio spaudimo, daugiametė finansinė programa ir toliau liks svarbi priemonė juos atremint. Neseniai įvykęs 2024 metų persvarstymas parodė, kaip šią programą reikia pritaikyti, siekiant užtikrinti stabilumą ir augimą visose valstybėse narėse ir tuo pačiu reaguoti į pasaulinės krizes. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Ahmed, a tu da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
7: Scout di Vercelli?
6: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
7: E avete dei contatti?
6: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 2026 i kategorien bedste internationale film. De fem finalister til Lux-prisen er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste. Publikum kan derefter bedømme filmene med op til 5 stjerner på Lux-prisens platform til formålet. Vinderen vælges i fællesskab af medlemmerne af Europaparlamentet og offentligheden, i det deres bedømmelse hver tæller 50%. Vinderfilmen bekendtgøres i april ved en særlig prisoverrækkelse i Europaparlamentet. Lux, den europæiske publikums filmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle, sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om sociale, politiske og kulturelle spørgsmål i Europa. Europaparlamentets oversættelsestjeneste har oversat og undertekstet alle 5 nominerede film for døve og hørehæmmede på de 24 officielle EU-sprog. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio. Tre città, una sola voce.
1: 6023. Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023.
8: Tutta gioia, tutta bellezza.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: bi se predmet trebao pokrenuti na međunarodnoj razini, kako bi se zajamčila odgovarajuća razina odgovornosti i naknade. Međutim, odštetu nije lako dobiti jer taj proces nije nimalo jednostavan. Postoji vrlo mali broj presedana za takve odštete. U siječnju 2023. Europski parlament donio je rezoluciju o osnivanju suda za zločin agresije nad Ukrajinom. Osim toga, u dokumentu se prepoznaje veza između rata i dugoročne štete za okoliš i klimu. Zastupnici su u rezoluciji podržali preporuku Opće skupštine UN-a o osnivanju međunarodnog registra štete, otvoreni. Početak navoda, koji bi služio kao evidencija za buduće naknade za štetu nanesenu prirodnom okolišu i klimi. Završetak navoda. Parlament je sredinom lipnja 2023. donio još jednu rezoluciju o održivoj obnovi Ukrajine. Zastupnici su osudili rusko razaranje brane Kahovke, istaknuvši da je taj čin uzrokovao ekocid i da predstavlja ratni zločin. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.
1: Tre città, una sola voce. 6023. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso? Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen. Keep listening. Don't turn up.
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Centro Territoriale per il Volontariato in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei.
2: Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Radio 6023.
8: Yo, shut the fuck up.
9: Sei zero ventitré.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Slaveriet og den racisme, der fulgte med det, påvirker stadig vores samfund. Det er vigtigt at huske fortiden og mindes aktivister som Toussaint Louverture, der kæmpede mod slaveriet i Haiti. Der foregår en stor koordineret indsats, både på internationale plan og på EU-plan, for at bekæmpe racisme, for at gøre folk klogere på, hvad racisme er og kan føre til, og for at skabe et lige samfund, der er mere inkluderende og retfærdigt for alle.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
0: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Il sogno con Antonella.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
6: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
5: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
6: E le pagine quindi sono nome?
5: Il sogno con Antonella.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
2: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: 62-3.
11: 6-0-20 che?
12: 60-23.
11: 6-0-2-3.
10: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Ko govorimo o evropski zakonodaji, pogosto slišimo zapletene izraze, kot so skupna kmetijska politika, proračun Evropske unije ali evropski zeleni dogovor. Zakonodaja Evropske unije močno vpliva na življenje ljudi po vsej Evropi. Glavni namen Evropskega odbora regij je, da ščiti interese evropskih mest in regij.

0: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
10: È stato lungo il viaggio?
9: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
10: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
9: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
10: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
9: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
10: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
9: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
10: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
9: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Radio 6023.
12: Radio 6023.
13: Radio 6023.
14: Sessanta due tre.
15: Sei zero venti che?
16: Sessanta ventitré.
15: Sei zero due tre.
14: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
0: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Ahmed, a te da venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
3: Radio 6023.
4: Radio 6023.
5: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante, facciamo parte di un'associazione che fa parte appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6020 che?
9: 60-23
10: 6023
9: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu sì, si chiama proprio. Andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente. C'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
7: Il biotestamento, ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Studiare Informati. Io sono Flaps di Radio 6023 e quest'oggi, per l'appuntamento settimanale con la Tribuna degli Studenti, parleremo del ruolo del rappresentante degli studenti. Un ruolo fondamentale che responsabilizza gli studenti alla scelta di una figura che possa guidarli e aiutarli nel corso del loro percorso di studio universitario. In questa prima parte di puntata andremo a conoscere Chiara Calabrò, rappresentante degli studenti per il corso di laurea di lettere all'Università del Piemonte Orientale, e Francesco Scarfone, rappresentante per il corso magistrale di psicologia cognitiva e neuroscienze presso l'Università della Magna Grecia. Che cosa fa il rappresentante?
3: Il ruolo del rappresentante risulta fondamentale per un corso di studi, principalmente come ruota di collegamento tra corpo docenti e corpo studenti. È una figura a tutti gli effetti centrale, ma attraverso la quale vengono snellite moltissime pratiche e amplificate tutte le comunicazioni possibili. Nel concreto, alla fine funge più che altro, oltre che da comunicatore, da mediatore sia in un rapporto tra pari che in un rapporto studente-docente, quindi spesso lavorando principalmente in privato per le varie problematiche, quindi concentrandosi su un problema singolo e poi sulla parte pubblica.
1: Beh, lo dice la parola stessa, un rappresentante degli studenti rappresenta le necessità e le istanze degli studenti a più livelli. Ora, nel caso del Senato, della Commissione Paritetica, stiamo parlando di livelli più alti. Nel caso mio, cioè quello del consiglio di corso di studi, è un livello più basso, non basso di prestigio. Proprio un livello di contatto diretto tra gli studenti e i docenti sulle piccole impellenze quotidiane, per esempio la lezione che viene spostata, l'esame che è in un'altra aula, o il professore che sceglie un libro per un corso, o delle comunicazioni rapide che devono avvenire dal docente o dal corso di laurea agli studenti, o viceversa. Questo tipo di rappresentante, cioè io, noi facciamo questo.
2: Mi viene quasi spontanea una domanda: perché lo fai? Perché hai deciso di diventare una rappresentante?
3: La figura del rappresentante può trasmettere sicurezza, ma allo stesso tempo dare la possibilità di avere effettivamente un punto di riferimento a cui fare capo, specialmente per quegli studenti che entrano nel mondo universitario, no? Le famose matricole. Non sanno come muovere i primi passi in questo mondo e quindi è molto più di aiuto verso gli altri che di aiuto verso se stessi. Inoltre, la figura che ricopro è un elemento che permette di risolvere problemi personali dello studente anche a livello proprio più intimo, a livello di ansia, a livello di insicurezza per un esame, per un corso.
1: Beh, lo faccio sostanzialmente per sfiga in realtà, perché fino all'anno scorso il rappresentante del corso non era una figura regolamentata, non esisteva, adesso invece è regolamentata, quindi non c'è stato il tempo di fare delle lezioni, sono stati nominati dei rappresentanti provvisori ed è toccato a me, perché siccome nel regolamento c'è scritto che ci deve essere la parità di genere e il 97% degli studenti della magistrale di psicologia sono femmine, uno dei tre doveva sacrificarsi ed è toccato a me.
2: Quanto è difficile convincere gli studenti ad interessarsi al ruolo stesso di rappresentante?
3: Varia spesso e volentieri di anno in anno, perché da una parte potresti avere studenti molto più interessati a fare quello di cui parlavo in precedenza e quindi avere una classe di candidatura molto più ampia, oppure dall'altro hai qualcuno che decide di farlo perché non c'è nessun altro. In ogni caso c'è della difficoltà, ma si va spesso e volentieri con il passaggio del testimone, proprio perché comunque prima o poi qualcuno interessato lo si trova.
1: Ah, non so quanto sia difficile. Spero poco, perché a maggio ci saranno le nuove elezioni, non ho nessuna voglia di ricandidarmi, spero di riuscire a trovare qualcuno abbastanza desideroso di fare quello che faccio io.
2: Come fanno quindi gli studenti a capire chi è il loro rappresentante e come possono poi di conseguenza contattarlo in caso avessero delle problematiche da risolvere.
3: Per capire chi è il proprio rappresentante di corso, basta cercare il proprio corso di studi sul sito del dipartimento, quindi sul sito del proprio dipartimento. Ci sarà una sezione chiamata referenti e contatti che avrà anche scritto rappresentanti degli studenti con nome e cognome. Ogni nome e cognome è linkato, quindi se ci mettete il mouse sopra vi apre automaticamente una casella di posta elettronica collegata al suo indirizzo email, quindi contattarlo è facilissimo. Poi, come vi dicevo prima, molti rappresentanti sono all'interno di gruppi WhatsApp, altri social che possono essere Facebook e Instagram, quindi in un modo o nell'altro riuscite sempre a contattarli. Io consiglio le email, è molto più immediato, molto più chiaro, compare nome e cognome, quindi già si risolve tutto il problema della presentazione, no? Come mi presento a qualcuno, perché spesso viene identificata come una figura più in alto di quanto non sia effettivamente, permette al rappresentante di inquadrare subito con chi sta parlando e soprattutto vi viene richiesta chiarezza nel momento in cui andate a esporre un problema. Si capiscono prima le esigenze, si collocano prima, si risolvono prima.
1: Allora, in realtà è facile quanto è complicato, perché se andate sui siti ufficiali vi perdete, dovete andare a cercare nello specifico. In realtà sui gruppi WhatsApp informali o nei canali più diretti delle varie associazioni studentesche sono sempre segnati i nomi di tutti i rappresentanti e anche le relative mail istituzionali, per cui se ci volete cercare è molto facile trovarci, ecco.
4: Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli.
1: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023. Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
4: Ok, Tommy, Geistöxle, Radio 6023 in Italia.
1: Sessantadue tre.
5: 6020 che?
6: 6023.
5: 6023.
1: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao a tutti ragazzi per una nuova puntata di Spazio Emergenti, sempre con Alessandro, oggi in compagnia di Arianna che ci presenta il suo singolo Bring It Out. Ciao Arianna!
1: Ciao, ciao a tutti, grazie Alessandro di avermi invitato in questa intervista.
0: È un piacere, è un piacere. Partiamo subito, tu ci presenti appunto Bring It Out, tratto dal tuo EP Andrew. Allora vorrei sapere un po' di cosa parla Bring It Out.
1: Dunque, allora, Bring It Out è un singolo un po' particolare, letteralmente significa Bring It Out, appunto, portalo fuori. Si riferisce esattamente all'istinto, al coraggio, all'essenza, in questo caso femminile. Perché? Perché questo brano va a celebrare con grande ironia l'autoerotismo femminile. Ho voluto scrivere questo brano perché mi ha, devo dire, negli anni aiutata, l'autoerotismo appunto femminile, a capire, a conoscere meglio alcune parti di me che io personalmente in altri modi non avevo potuto capire, insomma, ma mi ha fatto conoscere delle parti del mio inconscio che mi erano oscure. E ho voluto farlo in modo, come ho già detto prima, ironico, con delle metafore, insomma, non esplicito, ma mantenendo insomma un mood piuttosto elegante, ecco.
0: Beh, un tema che non viene proprio trattato spesso e volentieri nelle canzoni, quindi è molto originale come scelta. Questo singolo appunto è stato da questo EP e volevo sapere se invece l'EP, intanto Andrew, perché se c'è un Andrew particolare a cui ti sei ispirata per prendere questo nome, e poi se l'EP è tutto un po' su quest'onda, diciamo, o se invece troviamo anche altro, insomma.
1: Allora, l'EP no, non è affatto su quest'onda, diciamo che in comune i brani di questo EP hanno il fatto che sono una sorta di diario delle mie esperienze, di alcuni eventi, di alcune cose che io ho vissuto sia in passato che adesso nel presente, che mi hanno profondamente colpita, sia in positivo che in negativo. Eventi o situazioni che hanno riguardato me in prima persona oppure altre persone vicine a me. Ed è un modo per me di rapportarmi a questi eventi, ed è l'unico modo di districare i miei nodi, no? di guardare magari i miei traumi e dire ok, ho questo trauma, se lo metto in musica, se lo canto, se lo scrivo, è come se un po' lo sciogliessi pian piano, una sorta di modo per sfogarmi. Andrew in realtà nasce, non nasce da me da sola, ma nasce grazie alla collaborazione con Fabio Zito. Fabio Zito è uno sceneggiatore, un regista e produttore teatrale cinematografico e in questo caso anche un musicista. Infatti le canzoni partono praticamente sempre da lui, che mi invia materialmente proprio la base con la chitarra. Infatti la chitarra è suonata da lui e io insomma faccio sopra la linea melodica della voce e le parole. Questo EP, Andrew, prende proprio il nome dal protagonista di uno spettacolo che abbiamo fatto insieme io e Fabio all'incirca 3 anni fa. Eravamo a Los Angeles, lui scrive questo spettacolo su una ragazza transgender che decide, no, in età adolescenziale di compiere un difficile passo, quello del cambio di genere. Lui scrive questo spettacolo, mi chiama e mi dice: Arianna, scrivi la canzone per questo spettacolo. E io: ah, davvero? No, non sono capace, non l'ho mai fatto. E lui: no, io ho fiducia in te. Lui, con appunto questa fiducia enorme, mi dice: no, io sono sicura che tu lo possa fare. Quindi io lo scrivo, ci piace tanto e quindi di lì iniziamo a scrivere diversi brani. E man mano che andiamo avanti io ci ritengo molto molto fortunati, perché nel nostro cammino abbiamo avuto la fortuna di avere un'etichetta, la Gica Production, che io saluto e ringrazio tantissimo, che ci segue, ci dà consigli, insomma ci segue in maniera molto molto onesta e molto, ecco, apprensiva. E inoltre siamo riusciti a trovare anche una distribuzione americana che ci distribuisce a livello mondiale, che è la Bentley Records, e per l'appunto, che ringrazio anche per questa intervista, un ufficio stampa di Milano che è Divinazione Milano.
0: Una genesi molto particolare. Tra l'altro mi incuriosisce questa cosa che dici, che di Los Angeles, cioè tu quindi non ti approcci all'arte principalmente, alla musica più che altro, principalmente come cantante di questo genere, no? Arrivi da un altro campo, possiamo dire.
1: Assolutamente sì, vengo dal teatro, dal musical. Io ho iniziato quando avevo 12 anni come ballerina, ho continuato a ballare. All'età circa di 17 ho iniziato un'accademia di musical, lì io poi ho scoperto la danza, il canto e la recitazione. Dopodiché ho iniziato a lavorare come attrice, più che altro, e cantante nei musical, scoprendo proprio la prosa, il teatro, e ho scoperto un mondo, perché il teatro mi ha aiutato tantissimo, sia nel rapporto col pubblico, proprio nello stare sul palco, cercare di gestire l'ansia. Poi noi artisti siamo sempre molto emotivi e quindi magari stare su un palco può mettere agitazione a chiunque. Il teatro mi ha aiutata in questo tantissimo, a parlare veramente col pubblico, che è una cosa che penso che possa, almeno a me aiuta, penso che possa aiutare un cantante, guardare veramente negli occhi il pubblico e dirgli le cose che stai cantando realmente. Il teatro mi ha anche aiutato a scrivere le canzoni, cioè a prendere la matassa di sentimenti che ho dentro e dire ok, da dove comincio, come li decifro, ecco, proprio in questo senso qua, sì.
0: È un percorso che non si vede spesso, quello di passare da artista, nel senso di attore, soprattutto teatrale, per poi arrivare a musicista di questo genere, perlomeno. Quindi, insomma, stai un po' portando molte novità, insomma, sul piatto, possiamo dire, no? Da cominciare dall'argomento della tua canzone che ci presenti fino anche al tuo percorso. A proposito di percorso, volevo chiederti, percorso in senso lato, quali sono poi gli artisti che ti influenzano, che ti hanno influenzato sia nello scrivere che comunque in generale nella tua musica, ecco?
1: Guarda, faccio riferimento molto in realtà al passato, perché mia mamma e mia sorella ascoltavano veramente tanta musica straniera quando ero piccola, e ad altissimo volume tra l'altro, quindi mi è entrata nel sangue, e principalmente ascoltavano i Roxette, canzoni come Dangerous, Fading Like a Flower, oppure anche autori come Cat Stevens, anche De André, posso dire, però principalmente autori stranieri che posso dire sì, mi hanno influenzata. Adesso infatti scrivo in inglese, ecco.
0: Hai fatto uscire da poco questo EP, ma volevo sapere se magari sei già al lavoro su qualcos'altro e volevi già anticiparci qualcosa, e poi se sei al lavoro su live, nel senso se hai già qualche data in programma.
1: Sì, allora, di sicuro nuovi brani a cui sto lavorando, che sono in realtà magari già pronti, bisognerebbe soltanto andarli poi effettivamente a registrare per fare poi prossimamente un nuovo EP. E a livello di live, colgo l'occasione per dire che proprio la prossima settimana, mercoledì 28, qui a Torino, dove io vivo adesso, al Maglio, ci sarà una serata di brani inediti nostri, appunto miei e di Fabio, e ci sarò io accompagnata da tutta la band, perché poi siamo io e Fabio che scriviamo le canzoni, ma ovviamente poi ci vuole supporto band, e sono fortunata, mi ritengo anche lì fortunata ad avere delle persone che mi seguono e collaborano con me, quindi anzi li ringrazio tantissimo, Diego, Daniele e Brando.
0: Benissimo, cogliamo l'occasione appunto anche per salutare la tua band, possiamo dirgli supporto dal vivo. Ti chiedo intanto dove possono trovarti i nostri ascoltatori sul web.
1: Su web potete trovarmi su tutti i social. Allora, potete comprare le mie canzoni su iTunes, Spotify e Amazon al nome di Arianna. Anche sul mio sito potete trovare i brani www.ariannaluzzi.com, Luzzi con una Z sola. Su Instagram Arianna_voice, su Twitter Arianna Voice, e su Facebook sia alla pagina ufficiale sia al profilo Arianna Luzzi. Lì si possono trovare interviste, articoli e anche le date dei concerti, ovviamente.
0: Perfetto, è impossibile non trovarti sul web, assolutamente. Allora,
1: sì.
0: Io ti ringrazio, ti saluto, ti faccio...
1: Grazie a te.
0: Grazie, ti faccio i migliori auguri e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
1: Ok, volentieri. Allora ecco a voi Bring It Out, lo dedico a tutti ma soprattutto alle donne. Ciao!

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia del mio collega Marco, direttamente da Radio 6023.
0: In questa puntata vi parleremo di come ci si iscrive all'università. Partiamo dall'Università del Piemonte Orientale.
2: Per prima cosa è importantissimo che ti ricordi questo link, studenti.uniupo.it. Un link molto semplice che ti permette di accedere a tutti i servizi informatici universitari, tra cui il portale dello studente.
0: Nel portale dello studente potrai registrarti per la prima volta creando un tuo profilo, immatricolarti ad un corso di studi e monitorare la tua carriera universitaria. Ma procediamo con ordine.
2: Prima di tutto, dovrai compilare quella che si chiama preimmatricolazione, una prima procedura puramente burocratica che richiederà tutti i tuoi dati anagrafici e scolastici. Ricorda di inserire correttamente il tuo diploma e il nome giusto della tua scuola.
0: Al termine di questa prima fase avrai una prima email di accesso, nome.cognome@esterni.uniupo.it e una tua password. Non perderle, ti serviranno per accedere alla tua area personale e proseguire con la procedura. Dopo aver fatto tutto questo, sei già a buon punto per immatricolarti. Il proseguimento della tua procedura dipende dalla tipologia del corso a cui ti sei interessato, ma spieghiamo nel dettaglio.
2: Se sei interessato ad un corso a numero chiuso che prevede un test nazionale, nella tua area personale avrai accesso alla sezione di segreteria per i pagamenti. Come sai, il test prevede un bollettino. Lì lo troverai. Dovrai portarlo con te il giorno del test. Quando avrai superato il test, dopo le graduatorie, potrai rientrare nella tua area S3 o area personale e proseguire con l'immatricolazione, come ti diremo più avanti.
0: Se sei interessato ad un corso limitato, la tua procedura di immatricolazione durerà solo un giorno, quindi la procedura di preimmatricolazione ti sarà utile per snellire e velocizzare la pratica. Dopo parleremo di scadenze.
2: Se invece sei interessato ad un corso ad accesso libero e ti sei preimmatricolato prima dell'apertura ufficiale, congratulazioni, hai completato il 50% della procedura.
0: Quando l'Ateneo aprirà formalmente le iscrizioni, potrai proseguire e scegliere il tuo corso di laurea. Fai molta attenzione alle scadenze.
2: A proposito di scadenze, sapevi che i corsi ad accesso limitato non aprono le iscrizioni come gli altri, ma hanno date precise? I corsi come Biotecnologie, Farmacia e Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche, o CTF, hanno delle finestre di apertura che durano solo un giorno. Generalmente sono i giorni finali di agosto, ma controllo ogni volta sul sito del Dipartimento.
0: Hai completato tutti questi passaggi? Se la tua risposta è sì, devi solo attendere che ti venga comunicato la tua matricola, un numero identificativo solo tuo, che ti seguirà per tutta la tua carriera e comporrà il tuo nuovo username mail con cui dovrai accedere al portale studenti, alla mail istituzionale, al DIR e a ogni servizio disponibile. Dopo tutto questo, congratulazioni, ora sei ufficialmente una matricola dell'Università del Piemonte Orientale.
3: Per il calcolo delle tasse universitarie è fondamentale richiedere l'attestazione ISE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. L'attestazione ISE può essere richiesta attraverso il portale INPS www.inps.it, dove si può presentare anche la domanda già precompilata. A un CAF, Centro di Assistenza Fiscale, o a professionisti abilitati come i commercialisti. Non dimenticarti di richiedere espressamente l'ISE per il diritto allo studio universitario. Contiene dei calcoli appositi per le agevolazioni sulle tasse universitarie. Nota bene, l'università acquisisce automaticamente l'attestazione ISE dalla banca dati dell'INPS, quindi non dovrai consegnare a mano o via mail alcuna documentazione.
0: Con il passare del tempo, anche le università hanno sfruttato l'avvento delle nuove tecnologie, fornendo digitalmente, attraverso i loro siti ufficiali, tutte le informazioni e i servizi offerti, tra cui appunto quelli riguardanti l'immatricolazione ai vari corsi di laurea. Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro ha cavalcato questa transizione adattando il proprio sito alle sempre più crescenti esigenze degli studenti presenti e futuri, agevolando finanche il processo di iscrizione. Pertanto, al di là delle diverse modalità di accesso ai singoli corsi, che possono essere numero chiuso o aperto, l'immatricolazione con conseguente iscrizione al corso scelto è uguale per tutti.
2: Il primo passo per potersi iscrivere, quindi, è creare un account nominale sul portale S3 dell'Università Magna Grecia. Successivamente si potrà scegliere il corso di laurea da frequentare secondo i propri interessi e, una volta rispettate le varie modalità di accesso, si potrà completare l'iscrizione avendo cura di effettuare il primo versamento delle tasse universitarie. Una volta completati i suddetti passaggi, si potrà regolarizzare l'immatricolazione recandosi fisicamente nella segreteria del corso scelto per ricevere la tanto agognata matricola identificativa che contraddistingue ogni studente universitario.
0: Bene, ora che sei riuscito a completare la parte burocratica, verrai catapultato nella realtà vera e propria del mondo universitario. Ma non ti preoccupare, siamo qui per darti dei consigli per provare ad affrontare al meglio i primi mesi da studente universitario. In sostanza, è opportuno cercare di ambientarsi ed orientarsi fin dai primissimi giorni.
4: Alla grande!
2: Il primo consiglio riguarda le lezioni. È consigliabile seguirle attivamente, poiché favoriranno l'apprendimento e il successivo studio personale, ma, in particolare, ti permetteranno di interagire e socializzare con persone nuove, avendo coscienza, a differenza della scuola, di poterti confrontare con persone che, almeno potenzialmente, possono avere interessi e sogni simili ai tuoi.
0: Il secondo consiglio riguarda maggiormente il piano personale. Prenditi del tempo. Il passaggio dalla scuola superiore all'università non è semplice, ma la comprensione di aver iniziato un nuovo percorso è il primo passo per permetterti di trovare nuovi stimoli e soprattutto adattarsi ai nuovi ritmi.
2: Siamo certi che tra una chiacchierata e una lezione, col tempo, imparerai a trovare il modo, anche attraverso gli errori, di sentirti a tuo agio in questo nuovo piccolo mondo.
5: Dammi il 5! Su, te lo meriti!
6: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
7: e UMG Web Radio.
8: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
0: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
9: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
10: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
8: e la Fondazione UMG.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
13: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
12: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
13: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
12: La mail, il cellulare...
13: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
12: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Tre città, una sola voce.
15: 6023.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
17: Quali attività svolgete per il territorio?
16: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chimioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
4: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
16: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, Lilt Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come Lilt Vercelli.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
15: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
15: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
14: 3 città. Una sola voce.

0: Auzim des vorbindu-se despre legislația Uniunii care se adoptă la Bruxelles, dar ce se întâmplă când ea este încălcată sau când țările o interpretează diferit? Aici intervine Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea de Justiție este autoritatea judiciară a Uniunii Europene. Misiunea ei să asigure că legislația Uniunii este interpretată și aplicată uniform de toate țările membre. Acest lucru înseamnă că țările, instituțiile și companiile respectă exact aceleași norme, iar drepturile noastre în calitate de cetățeni europeni sunt protejate. Această autoritate judiciară își are sediul la Luxemburg și este alcătuită din două organisme principale. Primul este însăși Curtea de Justiție, care intervine atunci când instanțele naționale nu sunt sigure cum să interpreteze legislația europeană. Instanțele pot cere o așa numită decizie preliminară, adică o interpretare a legislației a cărei aplicare este obligatorie. Totodată, Curtea de Justiție revizuiește anumite acte ale Uniunii pentru a constata dacă ar trebui anulate și judecă recursuri privind aspecte juridice ridicate de Tribunalul de Primă Instanță a Uniunii. Al doilea organism este acest Tribunal de Primă Instanță, care se ocupă în principal de dosare înaintate de persoane, companii sau organizații, de cele mai multe ori pentru a contesta decizii luate de instituțiile Uniunii Europene. Curtea de Justiție are câte un judecător din fiecare țară a Uniunii. Acești magistrați sunt asistați de avocați generali care redactează avize juridice independente pentru a ajuta Curtea să ia hotărâri. Audierile în instanță sunt publice și beneficiază de traducere simultană în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Primul președinte al Curții de Justiție a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului a fost Massimo Pilotti, un judecător italian. În discursul său inaugural din 1952, el a reușit să surprindă foarte bine spiritul care animă Curtea.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Judecătorii curții au o singură aspirație, să se arate demni de încrederea care le-a fost acordată de statele membre, deci să se consacre integral binelui comunității.
1: Al bene della comunità.
0: Care sunt însă cauzele în care se pronunță Curtea de Justiție? Să le luăm în ordine. În primul rând, Curtea soluționează litigiile care apar atunci când țările încalcă dreptul european, de exemplu atunci când o țară membră nu pune în aplicare în mod corect o directivă a Uniunii Europene. În al doilea rând, intervine atunci când instanțele naționale îi cer ajutorul, de exemplu dacă un tribunal italian sau polonez nu știe cum să interpreteze o normă a Uniunii, poate să ceară clarificări din partea Curții de Justiție. În al treilea rând, Curtea intervine când deciziile instituțiilor europene sunt contestate. Să ne imaginăm de pildă că Parlamentul sau Comisia Europeană adoptă un regulament, iar cineva consideră că acesta încalcă drepturile fundamentale. Dacă împărtășește această opinie, Curtea de Justiție poate anula legislația respectivă. Una dintre cele mai faimoase hotărâri ale Curții a fost pronunțată în 2017. Ea a decis atunci că Uber este o companie de transport, nu doar o platformă digitală. Această hotărâre a schimbat modul în care compania este reglementată în Europa. Dar cum vă afectează toate acestea în mod direct? Fie că achiziționați ceva online, că lucrați în străinătate sau că vă preocupă protecția datelor, legislația Uniunii are un impact asupra vieții dumneavoastră, iar Curtea de Justiție se asigură că legislația este aplicată echitabil. Hotărârile curții creează precedente, care influențează viitoarele politici ale Uniunii pe teme precum migrația, politicile climatice sau drepturile consumatorilor și nu numai. Așadar, data viitoare când veți auzi de o decizie europeană importantă sau de o luptă juridică pe tema drepturilor digitale, să știți că, departe de lumina reflectoarelor, Curtea de Justiție a Uniunii apără statul de drept în întreaga Uniune Europeană. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Negli ultimi anni l'Unione Europea ha ricevuto un numero notevole di domande di asilo. Solo nella prima metà del 2024 ne sono arrivate più di 513.000. Con una media di una domanda su tre, donne e ragazze costituiscono una quota significativa delle domande. Ma qual è l'impatto della dimensione di genere nelle procedure di asilo?
3: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio tratteremo della dimensione di genere nelle richieste d'asilo nell'Unione Europea.
2: Iniziamo con alcune informazioni di base. La Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 è il principale strumento che regola l'asilo nel diritto internazionale. Definisce un rifugiato come qualcuno che si trova al di fuori del proprio paese e ha il timore fondato di essere perseguitato per motivi quali razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale. A questa definizione manca però una prospettiva di genere. Ciò comporta difficoltà per il riconoscimento dei diritti delle donne in questo ambito.
3: Anche se questa definizione non considera nello specifico le questioni di genere, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione di Istanbul forniscono insieme una buona base a livello internazionale per la difesa e la tutela dei diritti di donne e ragazze in cerca di protezione. Ma in che modo l'Unione Europea tiene conto del genere nelle sue procedure di asilo?
2: L'Europa vanta una lunga storia nella promozione della parità tra donne e uomini e nella lotta alla discriminazione di genere. L'Unione ha sviluppato un sistema comune di asilo basato su testi giuridici che tengono conto della dimensione di genere. Ne sono un esempio la direttiva sulle qualifiche, la direttiva sulle procedure di asilo e la direttiva sulle condizioni di accoglienza. Queste normative prevedono una protezione speciale per le persone vulnerabili, tra cui donne e bambini.
3: Le procedure per le persone richiedenti asilo devono essere attente alla dimensione di genere. I colloqui devono svolgersi in condizioni che consentano alle richiedenti di parlare liberamente delle persecuzioni subite. I familiari non dovrebbero essere presenti. Donne e ragazze devono poter richiedere di essere intervistate da una persona dello stesso sesso e il personale che esamina le domande dovrebbe avere una formazione specifica o poter richiedere la consulenza di esperti.
2: Qualsiasi procedura basata sul concetto di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro deve tenere conto della complessità della persecuzione di genere. Le persone che hanno bisogno di un sostegno speciale per motivi di età, disabilità, malattia, orientamento sessuale o quelle che hanno subito torture, stupri o altre forme di grave violenza psicologica, fisica o sessuale dovrebbero essere assistite e ascoltate senza fretta.
3: Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere un approccio sensibile al genere nel diritto di asilo europeo. Ad esempio, ha riconosciuto la violenza di genere come forma di persecuzione e come motivo per richiedere asilo o una protezione sussidiaria, ossia la protezione contro una minaccia specifica. Ciò significa che il diritto dell'Unione garantisce protezione alle donne che subiscono persecuzioni a causa del genere.
2: Si tratta di un enorme passo avanti perché le ricerche dimostrano che il genere svolge un ruolo significativo nella decisione di migrare. I fattori che spingono a lasciare il proprio paese non sono necessariamente gli stessi per uomini e donne. Le donne possono fuggire da violenze di genere come matrimoni forzati, violenze domestiche o stupri, particolarmente diffuse in paesi come l'Afghanistan, il Bangladesh e la Somalia.
3: Nell'ottobre 2024 la Corte di Giustizia ha stabilito che la discriminazione sistematica dei talebani nei confronti delle donne afghane costituisce una persecuzione. Di conseguenza le autorità dei paesi dell'Unione non sono tenute a stabilire se una richiedente asilo afghana rischi di essere perseguitata al suo ritorno nel paese di origine, dato che è appurato che il regime talebano limita fortemente i diritti e le libertà delle donne.
2: Ciò significa che le autorità dei paesi dell'Unione possono rinunciare al diritto di chiedere esami caso per caso. Tuttavia, non sono obbligate a farlo. Alcuni paesi europei, come l'Austria e il Lussemburgo, hanno annunciato che continueranno a esaminare singolarmente le domande di asilo delle donne afghane.
3: Vediamo un altro esempio. Nel giugno 2024 la Corte di Giustizia è stata chiamata a valutare se due adolescenti irachene che vivevano nei Paesi Bassi da 5 anni e avevano adottato uno stile di vita occidentalizzato potessero essere considerate membri di un particolare gruppo sociale in quanto ferme sostenitrici del valore fondamentale della parità di genere. La Corte di Giustizia ha concluso che le convinzioni delle ragazze riguardo all'uguaglianza di genere possono effettivamente essere una caratteristica che giustifica la loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.
2: Questa sentenza è esemplare perché riconosce che la parità di genere in quanto valore fondamentale può servire a determinare l'appartenenza a un particolare gruppo sociale nel contesto del diritto d'asilo. E ci porta anche a riflettere sulle circostanze e le esperienze individuali dei richiedenti asilo, in particolare di donne e ragazze, che possono subire persecuzioni o violenze a causa dei valori che professano e degli stili di vita che adottano.
3: Gli esempi di cui abbiamo parlato dimostrano l'impegno dell'Unione Europea a cercare di risolvere i problemi che donne e ragazze devono affrontare nelle procedure d'asilo. Ma bisogna continuare a fare progressi per garantire che i loro diritti siano pienamente tutelati e applicati in tutti i paesi dell'Unione.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Maria Corina Machado u Edmundo González Urrutia huma rebbieħa tal-edizzjoni 2024 tal-Premju Saharov għal-Libertà tal-Ħsieb tal-Parlament Ewropew. Maria Corina Machado, il-mexxejja tal-Forzi Demokratiċi fil-Venezuela, u Edmundo González Urrutia, il-President elett, jirrapprezentaw lill-Venezwelani kollha ġewwa u barra l-pajjiż li qed jiġġieldu biex jerġgħu jistabbilixxu l-libertà u d-demokrazija. Maria Corina Machado rebħet l-elezzjonijiet primarji fl-2023. U dan kellu jippermettila toħroġ bħala l-kandidata tal-Oppożizzjoni Demokratika fl-elezzjonijiet prezidenzjali tal-2024. Madankollu, wara li r-reġim Venezuelan skwalifika arbitrarjament milli kollha kariga pubblika, Edmundo González Urrutia ħareġ huwa bħala l-kandidat. Fit-ħejjija għall-elezzjonijiet tal-Ulju 2024 kien hemm repressjoni fuq skala kbira, inkluż skwalifiki politiċi, arresti u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Il-President fil-kariga tal-Venezuela, Nicolás Maduro, iddikjara rebħa fl-elezzjonijiet, iżda r-riżultati ġew ikkontestati minn osservaturi indipendenti, inkluż in-Nazzjonijiet Uniti. F'riżoluzzjoni ta' Settembru 2024, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa lil Edmundo González Urrutia bħala l-President leġittimu tal-Venezuela. Fost il-protesti u r-repressjoni politika, Maria Corina Machado kellha taħrab u tistaħba billi ħajjitha kienet fil-periklu. Fit-2 ta' Settembru 2024, Orti Venezuelana ħarġet mandat ta' arrest għal Edmundo González Urrutia. Dan wassal għal kundanna internazzjonali u għamar jiex Spanja fejn ingħata l-azil. Iż-żewġ finalisti l-oħra kienu l-Assoċjazzjoni Izraeljana Women Wage Peace u l-Assoċjazzjoni Palestinjana Women of the Sun, flimkien mal-kofuddaturi tagħhom li lan tagħhom huwa li jippromovu l-paċi fil-Vant Nofsani. u Dr. Gubad Ibadolgu, akademiku mill-Azerbajġan u attivist kontra l-korruzzjoni, li ġi arrestat fl-2023 wara li kritika l-industrija taż-żejt u tal-gas tal-Azerbajġan u ħolu għaqda karitattiva biex jiġu ritornati riżorsi pubbliċi misruqa.
5: Premju Saharov għal libertà tal-ħsieb twaqqaf fl-1988 biex jonora individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. U għam semmi fġieħ il-fiziku u dissident politiku sovjetiku Andrej Saharov u premju huwa ta' 50,000 euro. Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: e molte città sono a portata di studente.
1: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
0: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
1: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
0: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
1: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site-specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: V Evropski uniji je bilo v zadnjih letih vloženih veliko prošenj za azil. Samo v prvi polovici leta 2024 več kot 513 tisoč. Tretjina prosilcev za azil so ženske

0: Ευρωκοινοβούλιο, ένα από τα πιο ισότιμα κοινοβούλια στον κόσμο. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να εργάζεται για την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια πρόσκληση ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζεται ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Γιατί η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους. Χρειάζεται δράση. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
11: Radio 6023. Stay Rock.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
14: Quindi di cosa vi occupate?
13: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
14: Vi occupate anche poi dell'adozione?
13: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
14: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
13: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
14: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
13: No, Instagram e Facebook.
14: Come si chiamano?
13: Baffi e Code ODV.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: 62-3
16: 6-0-20 che?
17: 60-23
16: 6-0-2-3
15: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 5583
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Il sogno con Antonella.
3: Di che cosa vi occupate?
2: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
3: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
2: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
3: E le pagine quindi sono nome?
2: Il sogno con Antonella.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ahmed, a tu da venire qua?
5: Adesso arrivo, non rompere!
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
6: Say my name.
7: Radio 6023.
6: You're goddamn right.
8: 62.3.
9: 6.0.20 che?
10: 60.23
9: 6.0.23
8: 6.0.23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Une fois élus, les députés européens endossent plusieurs rôles. Ils peuvent devenir président ou vice-président du Parlement européen, rejoindre une commission parlementaire, ou encore devenir observateur. Ce rôle, même si on en parle moins, reste important au sein du Parlement. Dans ce podcast, nous allons découvrir qui peut devenir observateur et en quoi cela consiste. Les élections sont le fondement de la démocratie. Et l'intervention d'observateurs électoraux permet de garantir des élections équitables, libres et démocratiques. Le Parlement européen joue un rôle majeur dans ce contexte. Il envoie des délégations pour observer les élections dans différents pays, sur demande des autorités nationales. Le Parlement a commencé à jouer ce rôle d'observateur dans des pays tiers en 1994. Ces délégations mènent leur mission d'observation électorale en étroite collaboration avec le Conseil européen, la Commission européenne, et d'autres institutions internationales. Ces 20 dernières années, l'Union européenne a envoyé plus de 200 missions d'observation électorale dans environ 75 pays. De nos jours, le Parlement envoie chaque année jusqu'à 12 délégations d'observation électorale dans le monde. Ces délégations se joignent à des missions à plus long terme déjà mises en place dans le pays, qui sont dirigées soit par l'Union européenne, soit par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais qui compose ces délégations? Elles regroupent généralement 7 députés, appartenant à des groupes politiques différents. Chaque mission d'observation électorale est dirigée par un observateur en chef, un député nommé par le haut représentant de la diplomatie européenne. Les délégations passent en moyenne 4 à 5 jours dans le pays et rencontrent les autorités locales, les partis politiques, des ONG et d'autres observateurs. Durant les élections, les députés observent l'ouverture et la fermeture du scrutin, le vote et le dépouillement, dans les bureaux de vote et d'autres lieux. Ils présentent ensuite leurs premières observations lors d'une conférence de presse. Les députés européens ont une expérience directe en tant que candidats et élus, et comprennent donc les difficultés qui accompagnent les élections. Cette expérience leur donne une perspective unique et les aide à surveiller le processus de manière efficace. Leur présence renforce également la visibilité et la légitimité des missions d'observation. Bien entendu, les députés européens doivent respecter un certain code de conduite lors de ces missions. Ils doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Ils ne peuvent pas s'immiscer dans le processus électoral et ils ne peuvent pas non plus émettre de commentaires sur les candidats ou des questions politiques tant que la conférence de presse officielle n'a pas eu lieu. Cela garantit l'impartialité et la crédibilité de leur observation. Prenons un exemple de mission récente. En 2023, l'Union européenne a envoyé une délégation d'observation électorale au Zimbabwe. Les observateurs ont constaté que le cadre juridique existant pouvait fournir une base adéquate pour organiser des élections conformément aux normes internationales, mais que sa mise en œuvre présentait des lacunes. Cette situation a créé un climat d'intimidation et d'injustice pour les électeurs. L'observateur en chef de la mission, Fabio Massimo Castaldo, a expliqué que le pays avait autorisé la délégation à observer son processus électoral, mais qu'elle a tout de même rencontré des obstacles. Ces observations ont montré que des améliorations considérables sont nécessaires pour que le pays...
2: Cineum mi presenta...
3: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
4: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
3: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
4: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
3: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
4: Sì, Anche io, ah ecco, è la puntata di Natale, quindi...
3: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
4: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
3: Esattamente, grazie Ima per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
5: CineUni, che film è questa radio?
4: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
3: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, e ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo, e quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
4: Beh, Ire, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. Però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
3: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cine Time di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
4: Ma io amo, io amo Woody Allen.
3: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
1: CineUni presenta Cine Time.
6: Sì, ma troppi cine dite film, non lo so.
7: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
8: Scusate l'interruzione! Stai bene?
9: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
8: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
9: Il mio capo. Lui è diverso.
7: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
10: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
11: È tutto un gioco di polso.
7: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale. E questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Uni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinevergreen, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinevergreen voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto debutto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts, mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
0: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ire, perché è uscito Transformer il risveglio, è proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
10: Riflettori puntati.
11: Thank you.
10: Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
11: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio. Assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
10: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria.
12: Tre città, una sola voce.
13: 6023.
14: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
15: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
18: Di cosa si occupa la vostra associazione?
17: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
18: operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
17: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
18: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
17: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
12: Tre città. Una sola voce.
13: 6023.
19: Katrgad Eiropā vienkārši pazūd milzīgs daudzums plasmas atkritumu. Nevis šķirošanas tvertnēs, bet gan atkritumu poligonos, atkritumu sardzināšanas iekārtās un pats bēdīgākais – mūsu vidē. Mēs runājam par miljārdiem vienību, kuru noardīšanās varbūt pat gadsimtiem ilga. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis labāka tiesību akti. Un šajā raidierakstā mēs aplūkojam Eiropas Savienības vērienīgos plāns risināt monumentālu problēmu, proti samazināt plasmas daudzumu, kas smacē mūsu planētu. Plasmas piesārņojums ir visur. Neviens no mūsu kontinentu un planētas stūris nav palicis neskarts. Tā ir problēma, kas biez šķiet nomācoša. Taču Eiropas Savienība ir apņēmusies uzņemties vadību, lai nodrošinātu tīrāku un ilgspējīgāku nākotni. Sāksim ar dažiem skaitļiem. Neraugoties uz pieaugošo informētību un centieniem reciklēt, jo projām ievērojams plasmas atkritumu daudzums Eiropas Savienībā netiek reciklēts. Lai gan dati nav viennozīmīgi precīzi, tiek lēsts, ka pašlaik Eiropas Savienībā tiek reciklēt mazāk nekā 40% no izlietotā plasmasas iepakojuma. Tas nozīmē, ka satriecoši lielākā daļa šāda atkrituma nonāk atkrituma poligonos, sadzināšanas iekārtās vai vēl sliktāk piesārņo mūsu vidi. Tas rada milzīgu problēmu, ietekmējot mūsu okeānus, zemi un galu galā mūsu veselību. Cīņa pret plasmas piesārņojumu Eiropas Savienībā nav nekas jauns. Dažu pēdējo gadu laikā esam pieredzējuši izšķirošu pārēju uz plasmas aprits ekonomiku. Sīmīgs notikums bija 2018. Gada Eiropas stratēģija attiecībā uz plasmas aprits ekonomikā, kur noteikti vērienīgi mērķi attiecībā uz reciklēšanu, plasmas izstrādājumu pārveidošanu un atkritumu samazināšanu. Šī stratēģija pavēra ceļu vienreiz lietojamā plasmas izstrādājuma direktīva, kas tika pieņemta 2019. Gadā. Šai direktīvai, kas tieši izriet no Eiropas parlamenta stingrās nostājas šajā jautājumā, ir bijusi būtiski nozīme cīņā pret plasmasas piesārņojumu Eiropas Savienībā. Tajā ir noteikts aizliegums izmantot konkrētus vienreiz lietojumus plasmasas izstrādājumus, kur ir viegli aizstāt tādus kā plasmasas galdu piedarums, šķīvis, salmiņus, vats, kociņus un balona kociņus. Ar šo direktīvu ir ieviest arī patēriņa samazināšanas rādītāju attiecībā uz citiem vienreiz lietojumiem plasmasas izstrādājumiem. Piemēram, pārtiks taru un krūzēm un ražotāji paplašinātās atbildības schēmas, lai nodrošinātu, ka piesārņotāji maksā par savākšanu un reciklēšanu. Šie Eiropas parlamenta lēmumi ir devuši skaidru signālu. Attiecībā uz plasmas ir beidzies ņem, izgatavo, izmet sistēmas laikmets. Būtiski ir tas, ka Eiropas Savienība neaprobežojas tikai ar plasmas regulēšanu, tā arī aktīvi atbalsta pašu plasmas nodzaru, lai tā pielāgotos un ieviest jauninājumus. Atzīstot, ka pārējai uz aprites ekonomiku prasa būtisks izmaiņas ražošanas procesos un materiālos, Eiropas Savienība ir ieviesusi vairākas finansēšanas programmas un iniciatīvas. To mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem ieguldīt jaunās, ilgspējīgās tehnoloģijas, izstrādāt reciklētu materiālu saturu jauniem produktiem un pārkvalificēt savu darbspēku zaļākai nākotnē. Taču ar to vien darbs vēl nebeidzās.
20: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti, sono Veronica dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi sono in compagnia di Luca della band italo-francese di Rendezvous.
21: Ciao, eccomi.
20: Allora, vorrei chiederti come vi siete formati, perché siete una band che comunque si divide tra due paesi.
21: Esattamente, noi siamo su Italia e Francia, nel senso che due di noi vivono qui a Roma
1: E invece Sissou, che è una cantante chitarrista, vive a Parigi, in Francia. Ci siamo conosciuti a Roma qualche anno fa in realtà, era tipo in primavera 2014, e siamo stati tutti quanti in Italia per, diciamo, un paio d'anni, poi lei è tornata a Parigi e quindi in questo momento facciamo un po' avanti e indietro. Io andrò la prossima settimana a Parigi, abbiamo qualche appuntamento in qualche radio e quindi insomma viaggiamo un po' tra la Francia e l'Italia.
21: Ma voi che tipo di sound avete?
1: Guarda, questo è, come ti posso dire, un po' una domanda difficile, come quando ci chiedono che genere facciamo, nel senso che poi il disco risente di, insomma, un background di ascolti che vario, perché intanto sono brani che alcuni vengono da me, alcuni da Francesco, alcuni da Sissou, quindi ognuno con le proprie influenze musicali, con il proprio mondo musicale.
21: Cioè, quale sarebbe il vostro ascoltatore medio? Voglio dire, una persona che ascolta l'indie rock oppure canzoni francesi neomelodiche? Come lo definireste?
1: Guarda, secondo me il nostro ascoltatore, allora intanto il concetto di indie, per esempio di oggi, forse è un po' lontano da quello che stiamo facendo noi, almeno non lo so, quello che si intende per indie adesso in Italia.
21: Si può dire più che altro, nostro, cioè che voi avete un genere tutto vostro?
1: Sì, nel senso che diamo pochi punti di riferimento, forse. Nel disco puoi sentire un brano più rock, puoi sentire un brano un po' jazzato, puoi sentire un brano con rimandi più blues, insomma è davvero molto vario. Poi quello che è un po' il fil rouge è appunto l'uso alternato delle lingue inglese e francese. Poi comunque è un lavoro che c'è negli arrangiamenti, questo qui c'è, indipendentemente, diciamo, dal genere con cui esprimiamo una canzone, no? Comunque c'è molta cura, esatto, in tutti quanti i brani, negli arrangiamenti.
21: Il vostro disco è uscito il 29 gennaio scorso, sempre si chiama Rendezvous, proprio come la band. Quali sono i temi delle tracce?
1: Questo ti posso dire che intanto in questi 9 brani le prime versioni di alcune canzoni sono state scritte anche anni fa. Se ti faccio l'esempio di Gypsy, è un brano che è stato scritto nel 2007, penso un po' a quanti anni fa, con un'amica americana. Lei ha scritto il testo, poi è rimasta questa canzone, in qualche modo è stata suonata negli anni anche con altre formazioni che ho avuto, poi alla fine è nato Rendezvous e abbiamo deciso di portarla in questo disco. Poi ci sono i brani che ha portato Sissou, che sono i francesi Assis Parter e Saint-Pierre la Vie. Poi ci sono suoni che parlano di amore, delle dediche di amore,
21: come Love is All, giusto?
1: Sicuramente del disco questo è il brano più rock, è un po' il risultato di un'evoluzione davvero a più riprese, perché era nato inizialmente tutto in inglese, poi invece i versi sono stati sostituiti da versi in francese. Parla di amore però in senso davvero lato, cioè l'amore anche un po' per le piccole cose, non so se hai visto il video, noi siamo in questo letto, ci alziamo, facciamo colazione insieme. Giusto?
21: Mentre per quanto riguarda i social, dove possiamo seguirvi?
1: Allora, guarda, su Facebook basta cercare Rendezvous, mentre su Instagram siamo Rendezvous Trio. Fondamentalmente sono questi, diciamo, i social che usiamo per comunicare.
21: Va bene, ti ringrazio. Allora noi lasciamo ai nostri ascoltatori la canzone Love is All.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Gabriel Touch. Ciao Gabriel.
3: Ciao Erika.
2: Gabriel, oggi presenti i microfoni di Radio 6023, il tuo nuovo singolo Saturday Night. Prima di parlare di musica, ci togli però qualche curiosità riguardo al tuo nome?
3: Certamente, in merito appunto al mio nome, Gabriel Touch, è nato praticamente perché appunto il mio nome è Gabriele, però suonava meglio Gabriel, e Touch perché volevo appunto dare un tocco personalizzato alla mia musica, quindi chiunque sentisse la mia musica sentisse il mio tocco personalizzato, ecco dove è nato il nickname Touch, diciamo.
2: Questo tocco personalizzato lo possiamo sentire nel tuo nuovo brano Saturday Night. Che tipo di pezzo è e come nasce?
3: La gran parte dei miei singoli che ho scritto sono nati tendenzialmente da una traccia vocale. Poi dopo la traccia vocale, diciamo, li ho arrangiati tramite appunto dei professionisti con delle mie idee. E successivamente, come diciamo quasi tutti i miei pezzi, una volta messa giù appunto l'impronta musicale, ho scritto il testo. Il testo appunto parla dei bagordi che può succedere nel sabato sera, e come bisogna sfogarsi e cercare un attimo di cogliere le rime giuste del divertimento, insomma.
2: E questo singolo è nato qualche mese fa, è nato nel pieno del lockdown, oppure era un pezzo che maturava già da tanto tempo e l'hai fatto uscire da poco?
3: In realtà è maturato già da un anno fa, quindi l'ho sviluppato poi successivamente e l'ho chiuso, diciamo, nel 2019, fine 2019, insomma.
2: Le sonorità del brano sono pop, sono funky e riflettono quella voglia di leggerezza che negli ultimi mesi è andata un po' persa. E credi che la musica in questo momento possa aiutare a superare questa fase particolare?
3: Beh, indubbiamente, la musica fa parte della nostra vita, quello sicuro. E per l'appunto, diciamo, ho voluto preferire un genere, diciamo, abbastanza allegrotto e appunto per dare un attimo di vitalità, insomma, alla vita che ci circonda, perché insomma, per quanto possono essere ballad belle, però dopo un po' possono essere pesanti.
2: Saturday Night, il titolo è in inglese come il resto anche delle liriche. C'è una scelta particolare dietro la lingua inglese? Ti trovi meglio a scrivere, più immediata forse come lingua? Come ti trovi?
3: Sì, come dici tu, mi trovo molto bene. Ovviamente le sonorità di Saturday Night scritte in inglese sono totalmente diverse se avessi scritto in italiano, cioè proprio le vocali e la pasta. E come seconda scelta l'ho fatta appunto perché comunque l'inglese è la lingua più parlata al mondo e quindi diciamo voleva essere un pochino più cosmopolita.
2: Abbiamo parlato di inglese e ci sono dei tuoi punti di riferimento musicali che vanno oltreoceano o comunque rimaniamo in Inghilterra, o ci sono anche dei cantanti italiani che ti ispirano?
3: Allora guarda, io come punto di riferimento tendenzialmente ho preso prettamente

0: dai.
1: Ok.
0: Mi voglio lasciare comunque una porta aperta.
1: Quindi in futuro potremmo benissimo ascoltare un Gabriel Touch versione italiana.
0: Ci potrebbe stare.
1: Perché
0: sì,
1: no?
0: Ci potrebbe stare.
1: Perché no?
0: Sì.
1: Ho notato che nella copertina di Saturday Night appari tu insieme ad un unicorno. È il tuo portafortuna?
0: Sì, diciamo il mio portafortuna, il mio Kaide, il mio avatar praticamente, quindi sì.
1: E in futuro potrebbe esserci una canzone dedicata a questo tuo avatar, un riferimento, o magari lo possiamo già trovare in questa canzone, un riferimento nascosto?
0: No, in questa canzone no, però potrebbe esserci qualche riferimento in qualche altra canzone.
1: In futuro. Abbiamo parlato di futuro e io ti chiedo se in questo momento sei al lavoro su nuova musica, se hai in programma un nuovo album.
0: Sì, allora ho in programma un nuovo singolo e te lo svelo così in diretta, il nome del titolo si chiamerà Want Your Freedom, è già registrato, è già pronto, che uscirà indicativamente tra ottobre e novembre più o meno.
1: Sì.
0: E al momento sto lavorando già al terzo singolo.
1: E come ti sei trovato a lavorare in questo periodo di quarantena? È stato prolifico come periodo? E direi di sì. Dal fatto che mi stai parlando di due singoli in programma, come l'hai vissuto?
0: Allora guarda, diciamo che ti do una premessa, sia Watch Your Freedom che anche il terzo singolo è tutta roba che avevo già scritto io prima, che devi capire che io la gran parte dei pezzi scrivo la melodia di voce, poi dopo ci scrivo il testo ed erano diciamo già dei pregressi che ho fatto l'anno scorso, però rilasciandomi al lockdown comunque è stato prolifero perché ho scritto altre 4-5 canzoni che quindi ovviamente andranno poi dopo nel pool delle canzoni che appunto tirerò fuori e svilupperò prossimamente.
1: Bene, abbiamo parlato di musica e ogni artista concepisce il proprio singolo in maniera diversa. Hai parlato di musica intendendo che prima nasce la parte della melodia, una melodia però vocale. Ci spieghi come funziona, come nasce un tuo pezzo e come è nato ad esempio Saturday Night?
0: Allora spiegarlo è facile, comprendere un po' è difficile secondo me, nel senso che io, apparirà un po' strano, però quando compongo musica non penso, nel senso che diciamo tra virgolette mi viene l'ispirazione sul momento.
1: Sì.
0: E quindi non è che mi sono messo tipo a scrivere, cioè, o a comporre tramite uno strumento musicale, cioè mi è venuta proprio l'idea così di getto. Mi vengono queste idee di getto così nel nulla, magari quando sono rilassato senza pensieri per la testa, e le butto giù.
1: Quindi è capitato così per Saturday Night, ma anche per i singoli che tra poco usciranno.
0: Certo, anche Want Your Freedom, anche il terzo, diciamo una quindicina di canzoni così, poi le altre ultimamente, adesso sto usando la chitarra, ho ripreso a suonare la chitarra, mi ha aiutato un po' a comporre altri pezzi.
1: Chitarra perché tu sei anche un chitarrista, quindi oltre a cantare suoni, e il tuo primo approccio con la musica inizia quando più o meno avevi 7-8 anni.

0: facendo così come primo approccio. Poi successivamente a 12-13 anni sono andato a prendere un paio di lezioni di chitarra classica così. Sì. E dopo ho avuto un periodo diciamo di stand by e ho ripreso poi dopo la chitarra praticamente appunto per accompagnarmi, e più che altro è molto più produttiva appunto per creare pezzi nuovi.
1: So. Certo, ma quindi tu usi la chitarra anche per creare queste nuove melodie che poi diventeranno concretamente dei nuovi singoli?
0: Sì, esatto, prettamente quello lì, sì.
1: Oltre ad ascoltare Saturday Night in radio, su quali altre piattaforme lo possiamo trovare e soprattutto dove possiamo trovarti?
0: Allora, come piattaforme streaming, vai su quelle diciamo più in voga, sono Spotify, iTunes, mi puoi trovare anche su YouTube, oltre alla mia pagina appunto ufficiale che è su Facebook e Instagram, che è appunto Gabriel Touch per quanto riguarda Facebook. Poi vabbè, c'è ovviamente la vendita dei singoli che trovi appunto sempre sugli store digitali, insomma.
1: Perfetto. Gabriel, ti ringraziamo per la chiacchierata, soprattutto per averci svelato i segreti del mestiere, per averci svelato anche alcuni dettagli sui tuoi futuri singoli assolutamente in diretta. E prima di salutarti vorrei far lanciare da te il tuo nuovo singolo.
0: Grazie. Allora ragazzi, per un attimo di pausa e di freschezza, ragioniamo insieme sul prossimo sabato sera. Ecco voi Saturday Night.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
4: Cosa fate qua oggi?
3: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
4: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
3: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Enrico, chitarra ritmica della band Nuggets, che ci presenta il loro singolo Fuori dal gregge. Allora Enrico,
6: ciao, grazie per averci invitato.
5: Vuoi parlarci un po' del vostro singolo, di cosa parla?
6: Sì, allora, il singolo diciamo che ha un'impronta molto chiara, si chiama Fuori dal gregge, è proprio il significato che volevamo dare. Questo singolo parla di questa unione di quattro ragazzi che si ritrovano ad allontanarsi un po' da ciò che li circonda riguardo al conformismo dilagante che vedono. Quindi Fuori dal gregge è un inno al non conformarsi, al crearsi un pensiero critico e al non seguire le mode in qualunque ambito si voglia andare, diciamo.
5: Ho capito. Avete per caso in programma di scrivere un album o magari l'avete già scritto, e di cosa parlate di solito nei vostri testi?
6: Sì, c'è un album, non abbiamo registrato, però diciamo quest'album è pronto, vorremmo pubblicarlo, ovviamente dipende da come andrà questo singolo in uscita. I nostri pezzi variano, diciamo, spaziano molti argomenti, comunque c'è questa costante del non conformarsi, diciamo quello che ci rimane più impresso almeno in queste prime idee che abbiamo avuto, che stiamo avendo, è sempre questo il filo conduttore, per quanto comunque si tratti di altri temi sociali più disparati.
5: Dei temi comunque molto importanti.
6: Come ad esempio c'è un pezzo che parla magari della guerra, per quanto può sembrare scontato ci sono molti pezzi diciamo che parlano appunto di questo, però sì. Comunque c'è un testo che è uscito fuori che diciamo voleva dare questa idea fatta un po' da noi, vista come la vediamo noi, quindi si parla di questo ma come anche di molto altro.
5: Invece volevo chiederti per quanto riguarda le vostre influenze musicali.
6: Sono delle influenze musicali un po' inusuali ai tempi d'oggi, almeno fra i nostri coetanei, che ripartono dagli anni 60-70 del cantautorato italiano e non, e sono ad esempio, per fare qualche nome italiano, Guccini, Bennato, all'estero Dylan. Sono influenze miste che non si sentono più di tanto, sempre parlando comunque di ragazzi che hanno la nostra età.
5: Sì, la vostra età, perché voi siete tutti dei ragazzi che hanno meno di 20 anni.
6: Esatto, sì, abbiamo abbiamo 18 anni, uno ne ha 17
5: addirittura. Molto giovani. E essendo ragazzi molto giovani, però avete partecipato anche a diversi contest e avete vinto il primo posto all'Avis Music Contest di Trani. Avete
6: sì,
5: altri
6: non solo,
5: progetti
6: quello
5: futuri?
6: È stato il primo contest che abbiamo vinto e poi abbiamo partecipato ad altri, per fortuna sono andati tutti molto bene, riusciamo sempre a pubblicati come primi. Abbiamo dei progetti futuri di sicuro, sì, appunto c'è quest'album che speriamo di pubblicare, quindi speriamo di poterci far ascoltare il più possibile, per quanto bisognerà vedere poi le tempistiche e tutto ciò che ne concerne.
5: Domanda di curiosità, da cosa deriva il nome Nuggets?
6: Il nome Nuggets deriva semplicemente da un'idea, ovviamente avevamo formato la band e questa band aveva bisogno di un nome e il primissimo fu appunto Nuggets. Noi pensammo ad altri nomi perché appunto questo non aveva un vero e proprio significato, mm-hmm. Però pur trovando altri nomi magari più profondi, potremmo dire, Nuggets ci sembrava il nome più onomatopeico, più orecchiabile. L'avevamo ormai vestito questo nome, quindi l'abbiamo tenuto così.
5: Ho capito. Allora, ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie. Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e poi se vuoi lanciare tu singolo?
6: Allora, noi siamo su Instagram, su Facebook con il nome Nuggets Band, tutte le piattaforme digitali dal 17 maggio sarà disponibile il brano. Adesso lo ascoltiamo fuori dal gregge dei Nuggets.

0: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Raffaele, cantante della Municipale Balcanica. Ciao Raffaele.
1: Buonasera per lo spazio che date alla Municipale Balcanica, vi dico anche grazie, ciao.
0: Grande, bello vederti così, sentirti più che altro così carico. Cominciamo subito. Voi presentate al nostro Spazio Emergenti il vostro singolo Constellation, che è il secondo singolo estratto dall'album Night Ride. Di cosa parla questo singolo?
1: Allora, è una canzone in cui con molta ambizione abbiamo cercato di raccontare delle emozioni contrastanti, ovvero quella, l'emozione di chi vuole sentirsi autonomo e indipendente, andare per la sua strada, ma anche il desiderio che di volersi sentire parte di un intero popolo, parte di un'intera collettività. E per raccontare queste emozioni che sembrano contrastanti abbiamo fatto ricorso a delle citazioni del pittore Marc Chagall, che ha vissuto la sua vita sia da artista che da esule a causa del suo impegno politico e delle sue origini ebraiche. Quindi abbiamo con molta ambizione, ripeto, cercato di raccontare tutte queste emozioni, sperando che sia un inno alla libertà, ma anche una mano tesa a chi ha paura di sentirsi troppo sola.
0: Molto interessante, molto coraggioso come scelta della tematica. E volevo sapere, quindi, visto che ha anticipato il vostro album che è uscito il 21 settembre, volevo sapere se poi nell'album, ricordiamo che si chiama Night Ride, questi temi vengono ripresi o si parla anche di altre cose.
1: Sì, ci sono tanti temi, però tutti affrontati con questo approccio che forse è un po' più complesso rispetto agli approcci che avevamo nei confronti dei precedenti album. In ogni brano in pratica convivono anche anime molto diverse, c'è Transylvania Party Hard che è un po' tragicomica, oppure altri pezzi che sono combattivi ma anche malinconici. E in una complessità di sfumature che abbiamo cercato in qualche modo di raccontare per dimostrare che non tutto è bianco o nero, anzi coesistono anche emozioni molto diverse tra di loro nello stesso momento, neanche oltre che nella stessa canzone.
0: Ma tornando invece a Constellation, vuoi parlarci anche un po' di come è nato il pezzo, se magari ha una genesi particolare, insomma?
1: È nato veramente per dare un suono alle immagini che c'erano tante piaciute di Marc Chagall. Eravamo incappati già da studenti nella sua storia, poi tanti anni dopo, cercando nelle nostre ricerche quali fossero gli artisti che più avevano influenzato la cultura europea, è emerso anche il suo nome e con la sua storia. Ci siamo ritrovati a dare veramente un suono ai suoi quadri, dove ci sono questi bellissimi cieli stellati abitati da musicisti e violinisti in particolare. E ne è uscita questa melodia dolce amara che è un po' strafottente ma anche piena di malinconia forse.
0: Mentre parlando del vostro gruppo, mi ha incuriosito molto il nome Municipale Balcanica. Puoi insomma spiegarci da cosa arriva, perché l'avete scelto?
1: Sì, il nome è veramente il nostro manifesto, perché Municipale, così come la banda del paese, quella tradizionale, quella del nostro immaginario, che appartiene a tutti nell'immaginario, era un ente municipale. E il nucleo dei nostri fiati, dei nostri musicisti che suonano gli strumenti a fiato, ha fatto
2: tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: E di 6023 cosa ne pensa?
5: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
6: E lo station manager Alessandro Raimondo?
7: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
4: Altro da aggiungere?
8: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
4: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Tre città. Una sola voce.
10: 6023.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
13: È stato lungo il viaggio?
12: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
13: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
12: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
13: Il vestito è suo o l'hanno noleggiato?
12: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
13: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
12: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
13: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
12: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
15: Promosso!
16: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente e ricercatore, o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Fabio, direttamente da Radio 6023.
15: In questa puntata vi parleremo dei luoghi in cui gli studenti possono riunirsi e studiare anche al di fuori dell'università in tutte e tre le nostre città.
16: Nella città di Vercelli puoi recarti nei bar più vicini alla stazione, come La Sosta o Joy Sound Café, per gustare un buon caffè e parlare fra colleghi prima delle lezioni quotidiane.
15: Per studiare invece puoi trovare punti di ritrovo famosi nei pressi del centro città, come la Torteria, con due piccoli dehors situati sotto il porticato e al primo piano della libreria Mondadori, e la biblioteca civica della città, dove potrai fare ricerche e studiare da solo o in gruppo, anche con l'aiuto dei libri che troverai lì.
16: Oppure puoi trovare svago e creare incontri con i colleghi e amici universitari nel giardino situato accanto all'edificio ex ospedaletto, chiamato Piazza Antico Ospedale, rinomato per essere popolato da giovani e soprattutto da studenti UPO. Se vuoi vedere questa città di sera, popolata da giovani studenti, puoi recarti al fine settimana nei locali del centro cittadino, come Camillus Bakery e News Café, oppure andare agli eventi culturali che si tengono durante l'anno.
15: Se ci spostiamo su Novara, ci sono moltissimi luoghi per studiare, adatti a tutti i metodi di studio possibili.
16: Se siete persone che amano studiare in compagnia e confrontarsi con gli amici e compagni, dovete provare il corridoio al piano terra in Perrone. Per gli amanti del caffè, la mensa universitaria è il luogo che fa per voi. Qui potete anche prendervi delle piacevoli pause dei libri grazie alla caffetteria presente all'interno.
15: Se invece studiate in compagnia, ma non amate i luoghi rumorosi, c'è l'aula studio di vetro proprio lì accanto, tutta la comodità della caffetteria in un ambiente più silenzioso.
16: Per gli studenti che amano la pace e la tranquillità, le sale lettura 1 e 2 del campus e la biblioteca universitaria sono l'ideale per passare qualche ora di studio in totale concentrazione.
15: Ultima sala, ma non per importanza, è la Biblioteca Negroni, che all'ultimo piano ospita una sala studio con tavoli spaziosi e un'incantevole vista sul giardino interno, grazie alle grandi vetrate, in cui potrete studiare in religioso silenzio.
16: Ma l'università non è solo studio. Infatti offre tantissimi luoghi in cui fare aperitivi post lezioni e bere caffè prima degli esami, come Ateneo Novara, un bistro situato accanto al parcheggio Perrone.
15: Se ci si sposta verso il centro storico, sono diversi i bar e locali dove si può andare a fare aperitivo e passare del tempo con i propri compagni di corso. Uno dei luoghi più interessanti è sicuramente l'Arengo del Broletto, dove si può assistere durante l'anno a diversi eventi culturali.
16: Inoltre, Novara è una città con diversi parchi, dove si può fare attività sportiva all'aria aperta. Sono numerosi gli studenti che si ritrovano sul parco dell'Allea a correre, fare un giro in bicicletta o semplicemente a respirare un po' di aria fresca nelle pause tra una lezione e l'altra.
15: Infine, se ci spostiamo su Alessandria, possiamo consigliare l'Aula Studio Porto Idee, immersa nel centro storico e a due passi dallo stadio Moccagatta, nella zona dove si trova il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. In questo luogo, decine e decine di studenti si incontrano per animare la città. Un luogo che nasce come aula studio, ma che è anche uno spazio di ritrovo per organizzare eventi culturali di grande attrattività per i giovani.
17: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti. Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della Panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti, dal Piemonte orientale alla Magna Grecia.
16: Sei uno studente o una matricola dell'Università Magna Grecia, magari fuori sede, e finite le lezioni non sai cosa fare o dove andare? Se hai già ascoltato le puntate precedenti, avrai sentito com'è divisa Catanzaro e quali sono i suoi quartieri. Oggi ci sposteremo dal centro storico fino al quartiere Lido. Qui infatti, trovandosi anche molte sedi universitarie, c'è una maggiore concentrazione di studenti.
15: Ma partiamo dal centro storico, dove pare si aggiri ancora qualche studente. Sarà un fuoricorso, chissà. Proviamo a fare insieme questo percorso, che copre l'area che va dal Teatro Politeama fino alla Chiesa del Duomo e ritorno. Facciamo un aperitivo al foyer, prima o dopo uno spettacolo teatrale. Ci spostiamo verso il Duomo per un cocktail all'Outsider, un calice di vino al Fazzaris e per finire una birra al Mallard, che se ci scappa il giovedì c'è pure il Cara Rock, per dimenticare per un attimo tutti i vostri problemi universitari, cantando e bevendo ovviamente.
18: Oh yeah!
16: Scendendo verso il quartiere Lido, ci inoltriamo nella bolgia del sabato sera. Una marea di gente inonda letteralmente le strade, dal Molendin fino alla Tana Public House. In questa zona potete trovare di tutto, dai cicchetti ai cocktails, dalla pizza alle crepe alla musica.
19: Signori, è aperto il buffet!
16: Molti di questi locali, infatti, propongono DJ set e musica dal vivo. Mangiare e bere al ritmo di musica? A voi la scelta!
15: Tuttavia, dato che il tempo ancora ce lo permette, si può anche fare una passeggiata al Parco delle Biodiversità o sul lungomare di Lido, dove camminare e chiacchierare con gli amici non costa nulla.
16: In conclusione, visti anche i tempi di grossa crisi, il posto più economico e accogliente resta sempre la casa degli amici. Ordinare una pizza o cucinare al volo una pasta col tonno non ha prezzo. Se pensate a quanto potete guadagnare in risate, nuove amicizie e magari potete anche recuperare quegli appunti preziosi di quella lezione che avete perso.
15: Cosa aspettate quindi? Fate un giro nella vostra città universitaria e scoprite tutte le opportunità che può offrire. Da Fabio e Laura un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
17: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
18: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
20: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
18: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
20: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
18: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
20: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på valgsystemet.
23: Hvert femte år vælger EU-borgerne nye medlemmer af Europaparlamentet, som skal repræsentere dem. I år skal der vælges 720 medlemmer. Det er 15 mere end de 705 medlemmer, der er i det nuværende parlament. Hvert land vælger et forskelligt antal medlemmer ud fra princippet om degressiv proportionalitet. Det betyder, at lande med flere indbyggere vælger et større antal medlemmer. Til gengæld skal et medlem fra et større land repræsentere flere personer end et medlem fra et mindre land. Det laveste antal medlemmer, som et land kan have i parlamentet, er 6, og det højeste er 96.
22: Selve afstemningen til valget til Europaparlamentet varierer en smule mellem EU-lande, men de grundlæggende principper er de samme. I mange EU-lande kan vælgerne stemme på et politisk parti, individuelle kandidater eller begge dele. Valget til Europaparlamentet foregår efter forholdstalsmetoden, hvilket betyder, at antallet af pladser et parti får i Europaparlamentet forholdsmæssigt svarer til, hvor mange stemmer partiet får.
23: Men hvem kan stemme? For at deltage i valget skal du være statsborger i et EU-land og opfylde aldersgrænsen for at stemme der. I de fleste EU-lande skal du være fyldt 18 år for at stemme, men folk fra Belgien, Malta, Tyskland og Østrig kan allerede stemme, når de er 16 år, og i Grækenland kan de stemme, når de er fyldt 17 år. Derudover har EU-borgere, der bor i et andet EU-land, ret til at stemme enten i deres hjemland eller i deres bopælsland. De kan derfor ikke stemme i begge lande, kun i et af dem.
22: Så hvordan stemmer man til valget til Europaparlamentet? Når du skal stemme, ser du på stemmesedlen en liste over politiske partier og deres udvalgte kandidater. Du vælger det parti, du vil stemme på ved at sætte et kryds ud for partiets navn på stemmesedlen. Når du stemmer på et parti, er din stemme indirekte med til at vælge de enkelte medlemmer af Europaparlamentet fra det pågældende parti. Partiernes kandidater står i den rækkefølge, de vil blive valgt. Jo flere stemmer partiet får, jo flere kandidater bliver der valgt. I nogle lande kan man dog, i stedet for at stemme på partiet, stemme individuelt på kandidaterne på listen.
23: Når afstemningen er slut, tælles stemmerne op, og hvert partis antal pladser i Europaparlamentet bestemmes ud fra antallet af stemmer, de har fået. På den måde er alle politiske partier repræsenteret ud fra den opbakning, de har fået fra vælgerne. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
22: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
24: Sono le 5. Più o meno.
25: ¿Quién es usted?
26: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
25: ¿Y qué radio escucha usted?
26: Yo escucho Radio 6023.
25: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
27: Una radio di protagonisti.
28: Una radio da protagonisti.
0: Radio 6023. I need you right in front of me.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
5: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
6: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Üheteistkümnendal juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladici juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladici armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. Aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas kuute riiki: Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Makedooniat ja Serbiat, ning selle lagunemine algas 1980. Aastal, kui suri Jugoslaavia pikaajaline valitseja Josip Broz Tito. Tiital oli õnnestunud oma valitsusaja jooksul hoida eri etniliste gruppide vahel hädavajalikku rahu. Pärast tema surma hakkasid aga pead tõstma marurahvuslased ja süvenesid poliitilised probleemid. 1991. aastal kuulutasid Sloveenia ja Horvaatia välja iseseisvuse, millele reageeris jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia ja Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli kuuest vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrollial olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenicasse kindral Ratko Mladici armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenicas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenicas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalvemissiooni vead. Srebrenicas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO Bosnia serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõja lõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenicas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladic ja Radovan Karadžič. . 2009. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenica genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenica genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenica massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
7: me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenica genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid minevikusündmusi mitte unustada.
3: Und er legt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
7: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista, ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele nagu Srebrenica emade ühendus ja Sepa enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenicas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenica genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenica genotsiid on lähimineviku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Tere, Città! Una sola voce.
8: 6023.
9: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
10: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
12: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
10: Aiutaci a fermare questa vergogna.
12: Chiamalo 06-2323-2569 o lo 055-8480-19.
13: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
28: Di che cosa vi occupate?
27: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
28: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
27: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
28: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
27: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa, e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
28: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
27: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
28: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
27: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
28: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
27: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
28: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
27: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: 62-3
15: 6-0-20 che?
16: 60-23
15: 6-0-2-3
11: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: não se cristalizem e sejam alimentados numa União Superior, corremos o risco de este projeto europeu parecer frio e sem vida em comparação com o dinamismo de cada nação.
1: Alcide de Gasperi acreditava firmemente que ser europeísta traria a paz e a democracia ao continente. Imaginou uma Europa unida, não como um substituto para as nações individuais, mas como uma parceria onde os Estados se apoiam e fortalecem mutuamente. As suas experiências de crescer numa região fronteiriça, viver sob o fascismo e pertencer a uma minoria, consciencializaram-no profundamente da necessidade de unidade europeia para curar as feridas da guerra e evitar futuras atrocidades. Nesta visão, alinhou-se estreitamente com Robert Schuman e Konrad Adenauer, arquitetos comuns da União Europeia. Apesar de ter morrido em 1954, sem ter vivido o suficiente para ver o seu sonho plenamente realizado, Alcide de Gasperi continua a ser uma figura fundamental na história da integração europeia. O seu legado vive nos valores e nas instituições da atual União Europeia.
2: Esta é a Europa imaginada por Alcide de Gasperi. Uma Europa em que as fronteiras não limitam as ambições e em que a cooperação conduz a uma prosperidade partilhada. Uma Europa que temos de continuar a construir para as gerações futuras. Uma Europa baseada em valores que oferecem soluções. Hoje e sempre, recordemo-lo, honremos o seu legado e realizemos a sua visão.
1: Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso!
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
11: Perfetto, e cosa fate?
10: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
11: E come possiamo contattarvi?
10: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
11: Possiamo sapere l'indirizzo email?
10: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Tre città. Una sola voce.
13: 6023.
14: 62 3.
15: 6020 che?
16: 60 23.
15: 6023.
14: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
5: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
5: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare...
5: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Sei 023, wake up.
7: Sessanta due tre.
8: Sei 020 che?
9: 60 23.
8: 6023.
7: Sei 023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

pure bella ma sotto i fiori c'è l'edera, sarà pure l'età, la voglia che si ha che viene poi va, ma non sono mica una corda, se la tiri poi non si accorda,

0: Tre città, una sola voce. 6023. La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo?
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
2: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
1: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
5: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
6: Eh no, cazzo, no. Un
5: po' di minimal?
6: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
5: Non c'è.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
9: Che attività fate per i ragazzi?
8: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
8: Radio 6023.

0: davanti agli occhi miei.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
9: Quindi di cosa vi occupate?
8: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
9: Vi occupate anche poi dell'adozione?
8: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
9: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
8: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
9: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
8: No, Instagram e Facebook.
9: Come si chiamano?
8: Baffi e Code ODV.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: 6023!
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Lupo News, tutte le news del Piemonte orientale.
2: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
1: Tutte le news del Piemonte orientale.
3: Leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
4: Un fiume in pena.
3: Odio le girandole perché mi tolgono il respiro.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz oliva taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

visto, mi hai guardato, ti ho raccolto, mi hai pulito, ti ho gettato e poi pentito, ti ho ripreso per tenerti sempre qui. E allora pulisci. Pulisci. Pulisci. E

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
4: Radio 6023. 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
10: Cerchi crediti e non sai dove andare?
9: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
10: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
9: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
10: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
9: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
10: Se vuoi divertirti a lavorare
9: a Radio 6023 devi entrare.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
10: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
9: Il biotestamento è questo.
12: Scusi, per il biotestamento?
8: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
12: Perché posso.
11: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
15: E cosa fate?
14: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
15: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
14: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: 62-3
17: 6-0-20 che?
16: 60-23
17: 6-0-2-3
16: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

Cadenza, Fiorenzuola, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo, Milano Lambrate.

0: con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. Get down.
1: Amici in ascolto, cordiale buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa!
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!
9: Radio 6023.

me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

0: ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

che dal 7 aprile sei il mio segno preferito, sei il mio pensiero preferito.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

quando si incaglia la vita, quando soffia forte il vento, quando il lume sembra spento e si fa scuro tutto attorno e non c'è niente del gran giorno.

stanno zitti e la gran cassa tace, ma i tuoi bambini non lo sanno e continuano a giocare. Chiudi gli occhi e non sai quanto a lungo puoi durare. Chiudi gli occhi e ti

0: 023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: 62-3
2: 6-0-20 che?
3: 60-23
2: 6-0-2-3
1: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
6: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
6: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
7: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023. Il remix sagace di Davide Borges.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.

0: sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per favorire meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
2: Radio 6023.
0: 6023.
9: 62.3.
2: 6.020 che?
10: 60.23.
2: 6.023.
9: 6.023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: e un po' di salottino. Vieni a Pizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto, 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto, a decidere solo lui, il boss.
2: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
1: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
2: Lavorerai per me.
1: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
2: Sei fuori.
3: Ok, Tommy, gehst du zu Radio 6023 in Italien?
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.